ed allora metti i guanti ed affronta il domani, ed allora metti i guanti.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole

Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino.